0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la trasmissione che ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 puntualissimi vi fa compagnia mentre tornate a casa dal lavoro, portate a spasso il cane, fate la spesa, preparate la cena e Dio solo sa che cosa voi facciate a quest'ora. Io sono Giada Arena, qui siamo su No Name Radio, in diretta dal metastudio del palazzo di Radio Rai di via Asiago e sono molto felice di avere la seconda ospite della storia di Wunderkammer, roba che finirà nelle enciclopedie,
1: nelle teche
0: nelle teche, infatti letteralmente nelle teche. Maria Cafagna,
1: buonasera a tutti e a tutte.
0: Ciao, grazie di prestarti, non sai cosa sta per accadere, un sequestro di persona della durata di un'ora in cui...
1: Lo dovevo capire quando mi hai portato nel sottoscala.
0: Esatto, nel seminterrato. Ti presento. Ti presento.
1: Fallo tu, perché mi imbarazza sempre molto presentarmi.
0: No, ma qua ho anche scritto una bio breve.
1: Chissà se c'è la mia Wikipedia, ma credo di no.
0: Ma mo la famo stasera.
1: Famolo.
0: Allora, Maria è un'autrice, una consulente di comunicazione, anche scrittrice, perché hai pubblicato il libro Cattive Maestre, di cui parleremo dopo, delle nostre cattive maestre. Conduci il podcast quotidiano Autonoma, un podcast forfettario, e il nome suggerisce, diciamo,
1: cosa ci unisce.
0: Esatto, cioè, una partita IVA, un codice Ateco.
1: Esatto. Oddio, forse, non lo so.
0: Non so se ci abbiamo lo stesso.
1: Ma anche secondo me non ce l'abbiamo. Perché il mio è molto creativo.
0: E ho altre categorie, tipo sai quello generico?
1: Sì, guarda, un mio consulente ha detto che a un certo punto il mio codice Ateco rientra nella categoria degli ambulanti.
0: Vabbè, incredibile.
1: Meraviglie della partita IVA.
0: Beh, a questo punto io chiedo alla mia commercialista, se mi sta ascoltando, Roberta, mi ricordi qual è il mio codice Ateco? Che non me lo ricordo
1: Ma soprattutto più. A cosa corrisponde, Roberta?
0: cosa faccio per il salto in banco? Il pagliaccio. A proposito di pagliaccio... Non mi permetterei mai. No, volevo
1: no,
0: poi
1: salti in banco, certo, guarda, mi onori anche, perché noi non siamo come Timothée Chalamet che rinneghiamo le nostre origini.
0: Le nostre origini, la commedia dell'arte.
1: Certo, io mi sento un po' colombina,
0: un po' pantalone.
1: Tu chi ti sei? Tu
0: ma che forse Pulcinella.
1: Ok.
0: Pulcinella perché è tragicomico.
1: Ah, non perché sei meridionale.
0: No, beh, vaghe origini, ma non partenopee, perché in realtà ho origini calabresi e pugliesi, quindi non
1: come
0: ce l'ho.
1: Quasi tutti i romani.
0: Quasi tutti noi.
1: Come quasi tra tutti.
0: Esatto. Quindi niente, non ho nessun legame se non affettivo con la città di Napoli, ma io mi sento un po' Pulcinella.
1: Che comunque salutiamo la città di Napoli.
0: Salutiamo Pulcinella.
1: Quindi... Che salutiamo Sal Da Vinci.
0: Grande Sal. E, comunque, torniamo a noi.
1: Abbiamo già sforato
0: di ore.
1: Tipico nostro.
0: Di ore. Perché oggi tu sei qui soprattutto in quanto... una delle più grandi esperte che io conosca di Novecento televisivo italiano, possiamo dire?
1: Ma
0: musica,
1: guarda,
0: dei primi anni 2000?
1: Guarda, sbottonati.
0: Pop, cinema, media trasversali?
1: Non lo so, cosa ti hanno insegnato al Coris rispetto a questo genere di prodotti audiovisivi?
0: Beh, che io ho studiato, scusate, contestualizzo, sì, il certo. Coris è il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, dove io... mi sono laureata nell'ormai lontano 2014 e quindi io, studiando su molti testi di Umberto Eco, io non posso che tessere le lodi di questo immaginario collettivo del pop italiano in cui andremo a sguazzare.
1: Io ho studiato su storia della televisione di Aldo Grasso.
0: Ah, vedo, tipo i due lupi.
1: Io ho Aldo Grassato a un certo punto all'università. E guarda, io... per rientrare, diciamo, in questo discorso, io, essendo laureata in DAMS, arti, musica e spettacolo, possiamo dire che io sono intanto figlia di Umberto Eco, perché egli
0: tecnicamente
1: un figlio di Umberto, non letteralmente
0: non legittima.
1: Tecnicamente, però sì, io sono esperta di arti, musica e spettacolo.
0: E allora,
1: ecco
0: di interpellata in questo terribile giovedì piovoso. Siamo arrivate con la metro, è stato terribile, abbiamo preso tantissima acqua, ma adesso cerchiamo di trasportarci in un'altra dimensione, un po' tropicale, con un pezzo che ho selezionato per voi, che si intitola Cry for Another, è di Claude Fontaine, di cui parlerò tra poco, dall'omonimo disco Claude Fontaine del 2019. Rieccoci in diretta su No Name Radio, Sono Giada Arena, questa è Wunderkammer, sono con la mia ospite Maria Cafagna.
1: Sembrava per un attimo di essere al GR1.
0: Forse lo è, così che arrotondo. Faccio questo il pomeriggio e la mattina. No, volevo innanzitutto presentarvi un attimo Claude Fontaine, perché è un artista, una giovane artista statunitense che in realtà è molto influenzata, come avete sentito, dal reggae, dai ritmi tropicali. Mi ha molto divertito un commento che ho visto su YouTube al video ufficiale di questa canzone, che l'ha definito Lana del reggae.
1: Bellissimo.
0: Ed è la descrizione più corretta di Claude Fontaine che abbia mai sentito, perché sto cantato un po' sussurrato, un po' sognante alla Lana del Rey, però su dei ritmi belli reggae, lo-fi, proprio di altri tempi.
1: E sul web c'è ancora del genio.
0: Sì.
1: Sì.
0: E tu sei qui anche in quanto esperta di questioni di genere.
1: Che tra le altre cose,
0: una è Trina. E appunto volevo chiederti, perché è una questione di cui si parla spessissimo, delle disparità di genere del mondo della musica, che sono conclamate, sono evidenti anche per esempio nelle line-up dei festival, che ogni anno si analizzano le line-up dicendo ci sono troppe poche donne, e devo dire che sto notando, ma veramente proprio nell'ultimo anno, forse due anni, un piccolo cambiamento in questo. Cioè, per esempio, immagino la lineup del Primavera Sound dell'anno scorso, che erano le Super Chicche, Charlie XCX, Sabrina Carpenter, Chopper Ron,
1: sì.
0: E quello mi è sembrato una bella vittoria delle cause femministe, posso dire. E tu che mi dici su questo? Perché è un tema su cui spesso aleggia anche l'aura un po' di leggenda metropolitana, quando poi in realtà...
1: No, ci sono i numeri che certificano le disparità, e questa è una cosa a cui dobbiamo aggrapparci, e te lo dice una discalculica che non li sa leggere. Diciamo che secondo me ci facciamo più caso, ma non è detto che le cose migliorino. Quest'anno, dopo non so quanti podi in cui ci sono state solo gli uomini, quest'anno a Sanremo c'erano ben due donne. Abbiamo risolto i problemi di disparità di genere nel mondo della musica. Però poi le donne in gara a Sanremo erano molto poche rispetto agli uomini, e nemmeno Carlo Conti, a domanda in conferenza stampa, è riuscito ad uscirsene con una risposta, chiamiamola politically correct. In realtà in questo caso si dice il mercato che fa l'offerta. Però io rispondo che anche l'offerta un po' che fa il mercato, cioè se le artiste sono poche, poi il mercato risponde a fatica. Che poi non è che le artiste sono poche, perché di grandi artiste, nel senso che muovono i numeri, ce ne sono,
0: certo,
1: parecchie.
0: Sì,
1: forse
0: sì.
1: I casi più di successo negli ultimi anni sono legati a nomi femminili o a progetti femminili.
0: Basti pensare ad Anna Pepe.
1: Ah, pensavo a Annalisa. Però anche
0: Anna Pepe per me è un fenomeno rilevantissimo a livello di ascolti, di impatto anche che ha avuto all'estero.
1: Però vedi che nella mia bolla non c'è.
0: Non ti arriva Anna
1: Pepe? No,
0: Anna Pepe
1: non mi arriva. Anna Pepe non mi arriva. Mi arriva, sembra al tavolo di X Factor. Non mi sei arrivata,
0: non
1: Anna
0: sei arrivata.
1: Pepe.
0: No, non mi arriva, e io mi sento una vera baddie, proprio come lei. E detto ciò, in realtà un qualcosa che è decisamente nella tua bolla, ma anche nella mia come povere millennial, è la musica che potremmo definire indie, che va
1: ancora, ha ancora un senso? Perché io mi chiedevo proprio oggi alla fermata del 105,
0: chiamarlo indie?
1: A Torpignattara avevo visto della gente come noi, Cheat, Ivana Spagna, e mi sono chiesta come definirli, indie? Hipster, cosa siamo, Giada?
0: Allora, c'è stata una digievoluzione in hipster che però io ho rigettato, decidendo di vestirmi per sempre come Fran Lebowitz, che è un umorista statunitense che amo molto.
1: Io,
0: ho tagliato la testa al toro,
1: ti stavo
0: così
1: guardando, e in effetti sei vestita
0: da cosplayer
1: da Lebowitz. E io, guarda, sono un po' indecisa perché ultimamente sono nella wave Love Story, Caroline Bessette.
0: Ah, quindi tu anni 90
1: minor. Quindi sì, io mi vorrei dare al quiet luxury, per in questo momento sono nella fase quiet, però non poniamo limiti
0: alla luxury che può arrivare.
1: Sono comunque in acrilico, però sono neri e basic, infatti blu e basic.
0: E adesso ascoltiamo invece un gruppo che è poco quiet e moderatamente luxury, anche per storia familiare, che va a introdurre poi discorsi che faremo tra poco. Si tratta degli Strokes con il pezzo Adults Are Talking. E questo era Od Ulster Talking degli Strokes, tratto da The New Abnormal del 2020, uno dei pezzi che Maria mi ha portato in dono nella puntata di oggi.
1: Non sento ringraziamenti per averti portato uno dei brani più belli degli Strokes.
0: Lo sai perché non lo senti? Perché io in realtà sono così indie, citando l'antologico pezzo dello Stato Sociale,
1: RIP,
0: che io prediligo i primi tre dischi. Io ti giuro, sono molto legata a quei dischi. Questa sono un po' hater.
1: In questo caso sono i più commerciali.
0: E lo so, ma a me piace anche la musica commerciale. No, perché appunto qua contestualizziamo per chi non è abbastanza millennial da leggere quello che stiamo dicendo. Io volevo approfittare della presenza di Maria, perché io con lei condivido il fatto di aver vissuto, amato, esserci formate anche sotto certi aspetti, in quello che un podcast anche da lei condotto ha definito il cosiddetto decennio breve.
1: Rivendico la maternità del decennio breve.
0: Ah, quello diciamo all'Accademia della Crusca.
1: Esatto, soprattutto alla SIAE. Sono stata io a un certo punto che ho detto, ma sì, quello fatto il secolo breve, noi facciamo il decennio breve.
0: E quindi dal 2000 al 2010 e forse,
1: aspetta,
0: spero...
1: ferma, 2001-2011.
0: Ah, la datazione
1: noi,
0: errata.
1: Noi, al Consiglio Supremo del decennio breve, ha scelto il 2001-2011.
0: Quindi 2001-2011, anni in cui chi c'era sa... le radio, i profili MySpace, i software di download illegale della musica e tutto ciò che bazzicavamo all'epoca era pieno di Strokes, Arctic Monkeys, Libertines, Baby Shambles, Dirty Pretty Things, Horrors.
1: Stavo pensando a qualcuno di italiano, ma non c'era.
0: Bellis. Ma non a questo livello di indie, Franz Ferdinand, poi tutte le variazioni sul tema, tipo i Kills, da cui poi nascono i Dead Weather, fatti con Jack White che c'aveva i White Stripes, ma soprattutto i Raconteurs, che erano il gruppo, diciamo, indie sleaze.
1: Guarda come è venuto fuori l'indie sleaze che in te.
0: Io non aspettavo altro.
1: Io stavo pensando alle Vibrazioni e a Kleptomania.
0: Ma quello
1: me...
0: secondo te valeva come musica indie italiana?
1: Assolutamente no, erano cose che noi ascoltavamo per il LOL, però sono quelle a cui secondo me sono legati i nostri ricordi più belli.
0: Perché io ti
1: cioè,
0: dico una
1: Sere
0: cosa.
1: Sere Nere non è meglio di
0: è
1: Last
0: più
1: Night.
0: Indie. Sì. Sì.
1: Sì.
0: Sì. Sì. No, più che altro mi chiedo, tutto sommato, le sperimentazioni R&B di Tiziano Ferro,
1: certo,
0: non erano forse più... impopolari all'epoca, meno commerciali del giro riff irresistibile del primo disco degli Strokes?
1: Allora, io ti ringrazio per la domanda. Purtroppo noi stiamo cronometrando questa puntata, perché se no sproloquierei.
0: No, infatti.
1: Però segui questo ragionamento. Tiziano Ferro era un artista pop, mainstream, piaceva molto alle ragazzine. Noi, a quelle diverse, invece, non doveva piacere Tiziano Ferro. Ma se nel gruppo delle ragazze diverse a te piaceva Tiziano Ferro, questo rendeva te una vera indie.
0: Eh certo.
1: Perché eri l'indie nell'indie.
0: Eh certo, sì sì. No, pari abbastanza sicura di te e anche del tuo buon gusto musicale da rivendicare che a me Tiziano Ferro piace. Io amo Tiziano Ferro. Tiziano Ferro,
1: che
0: ti
1: salutiamo.
0: Voglio bene. L'ho intervistato 3 anni fa. Trovate l'intervista su internet e scoprirete quanto ero una sottona. Ho fatto un'intervista proprio dal punto di vista giornalistico completamente irrilevante, perché ero soltanto io che facevo i complimenti.
1: Sei bravissimo,
0: a Tiziano Ferro.
1: Comunque ci tengo a sottolineare una cosa che mi ricordo solo io, probabilmente nemmeno il diretto interessato. Su X di Repubblica, RIP, testata, diciamo, deceduta, Bianconi, Francesco Bianconi dei Baustelle, quando era ancora, credo, pieno decennio breve, disse che il suo paroliere italiano preferito era Tiziano Ferro.
0: E lì e io come biasimarlo?
1: Io lì mi senti a posto con la coscienza.
0: Beh, e adesso, dopo questa apologia...
1: Non c'è Tiziano Ferro.
0: Non c'è Tiziano Ferro, ma c'è un disco che io adoro e ascolto almeno una volta a settimana, che ha compiuto, 20 anni, ed è Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, del 2006 appunto, disco d'esordio degli Arctic Monkeys, primo singolo estratto, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
1: E questi erano gli Arctic Monkeys con I Bet You Look Good on a Dance Floor. L'ho fatto bene.
0: L'hai fatto bene, anche un po' sexy, perché noi non sappiamo mai chi ascolta, che gusti ha.
1: Giada, io ti stavo copiando, anche tu quando annunci i brani lo fai in maniera un
0: lo
1: po' sexy.
0: Lo faccio così, certo.
1: Un po' ASMR.
0: E mi piace, anche per far sentire che ho fatto il linguistico, come dicevo nella prima puntata, quindi posso pronunciare titoli anche in diverse lingue.
1: Ah, perché al linguistico ti insegnano anche il tono di voce.
0: L'impostazione della voce, un linguistico teatrale.
1: Il linguistico Silvio D'Amico.
0: Ma perché io nasco attrice, ma questa cosa io ancora non l'ho raccontata.
1: Allora
0: quindi
1: basta.
0: Non la spoileriamo.
1: Basta.
0: Ma io se parlo così è perché, anzi, se parlo così è perché...
1: Vuoi nascondere le tue origini proletarie?
0: Esatto, beh, sta, De Prima Valle, un saluto al mio quartiere. Comunque, tornando alla nostra amata musica indie virgolettato, perché poi non è chiaro bene come definirla, c'era chi diceva alternative, c'è cioè chi metteva tutto in un grande calderone
1: garage. Cosa ne avrebbe pensato Umberto Eco?
0: Lui sicuramente aveva una risposta, perché mi pare sia morto successivamente.
1: Sì, ma comunque c'aveva altro da fare.
0: Una piccola Minerva sul tema, noi se la cerchiamo la troviamo. E Minerva era una rubrica che aveva Umberto Eco in cui ha espresso opinioni su letteralmente qualsiasi cosa.
1: Quindi oggi avrebbe un podcast.
0: Forse pure Franz Ferdinand a un certo punto avrà detto. Fatto sta che io comunque di quell'epoca lì, una cosa che mi sconvolge adesso che inizio ad essere una signora, comunque ho 33 anni, non sono più una ragazzina, e che io noto con una certa sorpresa che è quello stile lì, nell'abbigliamento, nel vestiario, che di recente è tornato sotto falso nome, perché adesso questo trend estetico, che vedo comunque abbracciato di frequente da ragazzi e ragazze della generazione Z più giovane, viene soprannominato 2000, scritto Y2K.
1: Sì, Y2K.
0: Y2K, dipende insomma come lo pronunci. Hashtag è quello, e quindi io mi sono vista rientrare dalla finestra tutti i pantaloni estremamente stretti che avevo buttato fuori dalla porta ormai 15 anni fa e che non volevo mai più rivedere.
1: Ma tu devi sapere che io mi sono riscritta all'università e quindi tu dici mi sono rientrata dalla finestra, ma a me questi trend rientrano dalla porta della classe, perché le mie colleghe, che sono molto più giovani di me, non dico di quanto, adesso hanno abbracciato la moda Y2K, ma siccome faccio un'università un po' schierata, perché faccio gender studies, le ragazzine non si vestono, le ragazzine, le mie colleghe che saluto, non si vestono più come alla Indie Slades, ma come le alternative delle Indie Slades.
0: Ma tipo Gothic Lolita?
1: No, si vestivano come me, i pantaloni coi tasconi, le Converse, le maglie strette con l'ombelico un po' di fuori, le sciarpine.
0: E signora mia, io reagisco.
1: Io ce le ho, io ogni tanto le vedo e dico: tu ti vesti come mi vestivo io alla tua età. Ed è vero, non è
0: una
1: battuta.
0: Io non voglio più vedere, veramente, io piuttosto che indossare
1: quella
0: di nuovo
1: roba.
0: Una generica pancia scoperta che venga dalla vita bassa dei pantaloni o dal taglio troppo corto della maglia, veramente, proprio a parte che proprio insomma,
1: allora,
0: lasciamo stare una valutazione sul corpo che decade,
1: non ci facciamo body shaming da sole.
0: Infatti siamo tornati in diretta su Non è in Radio. C'eravamo distratti a chiacchierare.
1: Questo pezzo ha una chiusa un po' improvvisa.
0: Non ce l'aspettavamo. Scusate, mi sono rimessa le cuffie di corsa. Ho tutti i capelli scombussolati.
1: Sì, in effetti confermo.
0: È così il bello della diretta, il proverbiale bello della diretta. A proposito, se siete casualmente arrivati in diretta adesso, questa è Wunderkammer su No Name Radio. Io sono Giada Arena, sono con
1: Maria Cafagna,
0: che oggi è la mia ospite. Stiamo parlando dei primi anni 10, ma in realtà io adesso vorrei anche un po' cambiare tema, perché tu hai scritto questo bel saggio che è uscito 2 anni fa, se non vado errata.
1: Sì.
0: Che è Cattive Maestre, donne in Technicolor che hanno influenzato un'intera generazione, in cui tu, diciamo, celebri tutta una serie di personaggi televisivi femminili che sono stati, insomma, tu spieghi perché erroneamente considerati un cattivo esempio nel corso degli anni. E quindi, prima di ascoltare tra un pochino un'altra grande cattiva maestra,
1: sì,
0: volevo chiederti, c'è una cattiva maestra, inevitabilmente Rai,
1: sì,
0: questa azienda meravigliosa in cui ci troviamo ora, a cui sei particolarmente affezionata?
1: Allora, io non so se si può considerare una cattiva maestra, però io sono cresciuta guardando Carramba, certo. I vari Carramba, che non si può definire Raffaella Carrà una cattiva maestra, per quanto molte persone l'hanno anche considerata un cattivo esempio, un po' quella che speculava sulla TV del dolore, un po' perché negli anni 60-70 faceva scandalo sia con i suoi outfit sia con la sua vita privata, che insomma è stata poco ortodossa. Diciamo che in Rai le cattive maestre sono passate. Però, ecco, diciamo che quelle che io analizzo stavano da un'altra parte. E più che dire, diciamo che non sono un cattivo esempio, la mia tesi finale è che anche laddove sembra inevitabile che le donne diano cattivo esempio, comunque le battaglie femministe sono talmente forti che anche laddove non dovrebbero esserci, ci sono. Cioè io riconosco a queste donne, in realtà tutte le donne, anche quelle che non ci piacciono, che non rientrano nel ritratto della brava femminista, un agency. Cioè comunque in un mondo patriarcale in cui sono inserite, una volontà comunque di rivendicare se stesse. Spesso fallendo, spesso commettendo degli errori o facendo delle cose non diciamo condivisibili, però anche in questo c'è una forza di volontà che io non do per scontato. Cioè tutte le cose che noi facciamo nella nostra vita privata, da avere un conto corrente a poter entrare, perché lo stavamo nominando prima, sì, in un negozio di cosmesi e comprarci la crema coreana con i nostri soldi, sono tutte conquiste che sono frutto di battaglie che qualcuno ha portato avanti per noi. Quindi anche il fatto di essere un cattivo esempio è qualcosa che è il frutto di un percorso, ecco, che non sempre ci porta a essere e a vivere la parte migliore di noi, però avendo noi rivendicato il diritto delle donne di essere persone e di avere gli stessi diritti e gli stessi doveri, io rivendico in quanto donna anche il diritto di fare schifo o di non essere l'angelo del focolare o la militante attivista perfetta. Le donne in quanto persone sbagliano, possono essere maleducate, cattive, arroganti, avere anche diciamo degli scopi nella vita non proprio, ecco, come dire,
2: nobili.
1: Esatto, chiamiamoli così, mosse dall'avidità come dalla buona volontà, perché qua cito il maestro Zalone, siamo gente tale e quali come voi, voi normali, quindi capisco la necessità di creare, di cercare dei modelli e di volerli creare, però le donne non racconto in un libro che parla fondamentalmente di televisione commerciale degli anni 90, che poi è quella con cui siamo cresciute,
0: che non andremo a nominare,
1: che non nominiamo,
2: di un'azienda che non nominiamo.
0: Adesso invece volevo ascoltare con te una cattiva maestra già dagli anni 60, in cui andava in minigonna al Piper.
1: Possiamo dire tuttora cattiva maestra.
0: Cattiva maestra, perché comunque anche andare a Sanremo in questa edizione in maniera completamente aliena e situazionista è stata una scelta coraggiosa e bizzarra che rivendicherei fosse in
1: Posso
0: lei.
1: Posso dire con un brano che se l'avessero cantato i Baustelle, adesso noi ragazzi indie ci saremmo stracciando, esatto, i nostri skinny jeans. Quindi invece, io lo ritengo un buon brano.
0: L'ha cantato Patti Pravo, di cui però non andiamo a ascoltare il pezzo di Sanremo, bensì qua, perché si fa enciclopedia della storia della musica in questo programma,
1: via Asiago,
0: servizio pubblico. La canzone si intitola I giardini di Kensington ed è una cover del pezzo Take a Walk on the Wild Side di Lou Reed, un inno controculturale prodotto da David Bowie nel 1972, che lei trasforma l'anno successivo, nel 73, in una canzone un po' fiabesca ispirata a Peter Pan. Quindi ascoltiamo e celebriamo la nostra cattiva maestra, Patti Pravo.
1: Ma quante ne sai?
0: Siamo tornati in diretta su No Name Radio, Wunderkammer, sono Giada Arena, sono qui con Maria Cafagna.
1: Ciao!
0: Mia ospite du jour, perché ho fatto il linguistico, quindi a volte, certo, parlo anche francese.
1: E anch'io che ho fatto il dance, a volte parlo francese.
0: È così, Godard, Truffaut, lascia sta. E in realtà, dando continuità al discorso che facevamo prima di ascoltare questo pazzissimo pezzo di Patti Pravo e stavo riflettendo su una cosa, che effettivamente alle donne della musica viene concesso con maggiore generosità di essere delle cosiddette cattive maestre, intendendole nel modo in cui hai spiegato tu sia poco fa che nel tuo libro omonimo. E quindi è come se le pop star, le rock star, le artiste in generale fossero autorizzate a fare un po' più schifo degli altri, e questo venga anche celebrato, e lo dico con gioia perché allo stesso tempo sono a mia volta abbastanza disgustosa. Penso per esempio un'altra grandissima cattiva maestra recentemente scomparsa, la mia amatissima Ornella Vanoni, è una che non ha mai fatto un segreto del suo essere, del suo avere un'ironia ferocissima, del suo consumo abituale di sostanze,
1: però in vecchiaia.
0: Dici che prima...
1: No, non che prima non lo facesse, però secondo me lei, come Mara Maionchi, come una serie di... come Iva Zanicchi, durante la vecchiaia, per il fatto che appunto hanno raggiunto una certa età, gli si sono concesse nel caso di Ornella Vanoni più libertà di quella che aveva in passato. Lei stessa ha dichiarato, in quella nota trasmissione che non possiamo nominare, che... appunto con l'età, un po' perché ha perso i freni inibitori, un po' perché non deve più, diciamo, rendere conto a nessuno, si è un po' lasciata andare anche da quel punto di vista, con delle dichiarazioni un po' controverse, con l'uso un po' scurrile di alcune parole, con degli attacchi politici, però durante tutta la sua vita è stata sempre, no, un'altera signora milanese.
0: Quindi dice che dobbiamo aspettare un'altra quarantina d'anni per io fare legittimamente schifo.
1: No, guarda, comunque possiamo ancora perché no? No, non poniamoci dei limiti, però no, è vero questa cosa che le donne della musica, perché stavo pensando a degli esempi omonimi nel cinema, ma non ce ne sono. Anzi, si tende a essere più punitivi
0: con le attrici.
1: Sì, fai quello che devi fare, però pentiti, mi sento padre Maronno.
0: Sì. Perché appunto poi diciamo che le attrici sono anche afflitte da questa maledizione di essere percepite quasi come dei contenitori vuoti, diciamo, almeno dal percepito comune, da riempire ogni volta con dei ruoli diversi. Però poi effettivamente ci sono dei personaggi come anche lì la mia amatissima Monica Vitti, persona straordinariamente intelligente che se n'è fregata, insomma, dagli anni 60 in poi, però effettivamente si tratta di eccezioni.
1: Un'eccezione, sì,
0: non mi vengono in mente molti nomi.
1: Ci sono tantissime donne a cui è stato affibbiato un ruolo, un carattere, e che se provano a uscire fuori dal carattere poi vengono ricacciate, diciamo, nell'anonimato. Pensa ad Angelina Jolie, è sempre stata la cattiva ragazza, poi cattiva ragazza redenta, ma nel momento in cui

0: basta, andiamo, c'ho perfettamente una risposta a questo. Ascoltiamo un bel pezzo di Sanremo.
1: Oh.
0: Felice, gioioso di LDA e H7 ed è Poesie clandestine. E questo erano LDA e H7, Poesie clandestine da Sanremo. Io sempre Giada Arena, sempre con Maria Cafagna, sempre su No Name Radio con Wunderkammer. Ogni giorno, tra l'altro sta per finire questa settimana che è la mia prima settimana di diretta, sono viva per miracolo, lo posso dire. Spero di arrivare viva domani alle 7:30, ma nel frattempo andiamo avanti con Maria, perché in tutto questo tu mi sei anche,
1: tra le altre cose, quante ne abbiamo dette?
0: Madò, infinite. Di audiovisivo, come dire, quindi cinema, serie.
1: Questo l'abbiamo detto all'inizio.
0: Però non ti avevo ancora interpellata.
1: Ok, scusami.
0: Non ti avevo ancora chiesto di dimostrare questa tua expertise. E allora, in realtà, il secondo pezzo che tu mi hai portato oggi in trasmissione è un pezzo che mi ha sorpresa.
1: Perché non sei live.
0: Mi sono distratta, perché praticamente
1: distratta. Fenomeno globale.
0: Mi sono distratta.
1: Dio santo.
0: È un pezzo delle Tattoo, All the Things She Said, che tutti voi ricorderete, primi anni 2000,
1: questo
0: fece
1: scandalo,
0: che poi in realtà era tutto finto, che però fece scandalo. E è stato riportato alla luce da questi
1: due,
0: questa archeologia che è stata fatta in una serie ambientata nel mondo dell'hockey
1: canadese
0: che io non ho visto, tutte le persone intorno a me hanno visto.
1: Senti come quel meme di Homer Simpson al banco.
0: Sì, esattamente questo. Quindi per favore puoi spiegare al nostro pubblico, visto che io non lo so, perché stiamo per ascoltare All the Things She Said delle Tattoo, per cortesia.
1: Allora, sarò breve, come mi hai insegnato tu, Giada Arena. Allora, Hated Rivalry è una serie tratta da un omonimo romanzo, libro romance, no, queste fan fiction che poi diventano fenomeni letterali, che ha venduto non si sa quanti migliaia di copie in tutto il mondo, che poi è diventata serie con molte difficoltà, nonostante il libro fosse un best seller, proprio perché veniva considerato una cosetta da femmine. Chi vuoi che se lo veda questa cosa? Si è venduto delle copie, però dai, siamo seri. Invece, grazie all'incaponimento del produttore, a cui hanno dato veramente 4.000 lire del vecchio conio, si è riusciti a produrre questa serie assolutamente low budget, di una cipperia clamorosa, ma tipo c'è un, da qui vediamo le Tattoo, uno dei due protagonisti è di origine russa, siccome non avevano soldi ma nemmeno per far finta che quella fosse San Pietroburgo, il ragazzo che in teoria dovrebbe essere in Russia fa il giro di un palazzo che è tipo il Museo Nazionale del Canada, per cui tutti i canadesi non riuscivano a far scattare la sospensione dell'incredulità, perché come se noi dicessimo c'è il ragazzo bielorusso che fa jogging a Bielorussia, vediamo Villa Doria Pamphili, cioè non ci credi. Eppure il fatto che fosse una storia d'amore un po' tormentata tra due giocatori che non possono fare coming out, storia gay, quindi, però che comunque, come dire, è romantica, ma romanticissima. Ci sono questi due che come Romeo e Giulietta non riescono a stare insieme a causa dell'omofobia e del mondo dello sport. Beh, ha rapito il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, diventando un fenomeno globale. I due protagonisti sono diventati delle star, protagonisti di campagne pubblicitarie d'alta moda, eccetera. E tra le altre cose, la serie, che vi invito a guardare, poi capirete voi dove, ha riesumato All the Things She Said, perché in una scena diventata iconica, in cui i due protagonisti sono in discoteca, si guardano da lontano, non possono dirsi quello che si vorrebbero dire e non possono far vedere quello che vogliono veramente, iniziano a flirtare con delle donne per far ingelosire l'un l'altro.
0: Spoiler.
1: E da lì, vabbè, spoiler che ho detto. E da lì All the Things She Said, perché ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me, e sotto c'è All the Things She Said, a richiamare un po' quel bacio saffico proibito. C'è tutta questa, cioè, beh, tu capisci, dietro questa cipperia, qualcuno l'ha chiamata ai passati Golden Globes questa web

0: serie canadese. Cioè, in realtà ha conquistato il pubblico perché è una serie romantica. Quindi, vedi, le femmine esistono, vogliono vedere storie romantiche, soprattutto donne, il pubblico di I Ted Drively, e insomma, strano, vero, che le donne poi vogliono vedere delle cose, ha trascinato il successo di questa serie, che io ti consiglio di vedere, non tanto perché sia bella, perché non lo è, però per sapere di cosa parla.
1: Io la vorrei vedere, ma non posso perché non è su RaiPlay. Oops! L'unica app che io utilizzo per guardare cose in streaming.
0: Tu ti riguardi gli sceneggiati la sera.
1: Ti ridi, mi sono rivista mille luci. Lasciamo stare. Eccoci. Ascoltiamo le tattoo. Eccoci qui in diretta per l'ultima parte, l'ultima manciata di secondi.
0: Siamo le vostre tattoo.
1: Esatto.
0: Ma non ci daremo dei baci. Esatto. Perché siamo a Via Asiago.
1: Le vostre caste tattoo della giornata, io e Maria Cafagna. In realtà
0: in realtà adesso ci baciamo.
1: Ma voi non lo potete sapere perché è solo audio.
0: Non hai il mio consenso, Giada.
1: E allora niente, il consenso è molto importante.
0: Solo sì e sì.
1: Servizio pubblico. E, no, volevo chiudere in realtà con un'apologia del videoclip, perché
0: Madonna,
1: appunto mentre ragionavo sui primi anni del 2000, il cinema, la musica, lo stile, sì, la televisione, tutto quello che ci siamo detti nel corso di questa puntata, mi è tornata alla mente quella che poi era la mia disciplina preferita, diciamo, da fruire, che erano i videoclip.
0: Ah, certo.
1: Io ho sempre stata grande fan di videoclip, poi un periodo della mia vita volevo fare la regista di videoclip.
0: Anch'io!
1: Ah, carine!
0: Ed eccoci qui, nascita del cinema.
1: Esatto.
0: Ma i videoclip sono morti.
1: Sono morti, purtroppo. Mi manca tantissimo.
0: Come l'ascensore sociale, del resto.
1: Ops, tutto finito. Se finì. Grande fan dei videoclip, penso ai video di Michel Gondry, di Floria Sigismondi, di Chris Cunningham.
0: Vabbè, ma tu vuoi
1: di tutti questi.
0: Io pensavo a quello delle vibrazioni, immensamente giù
1: in piano sequenza, che comunque buttalo via desti tempi, sì, in piano sequenza. Possiamo dire che quel video è il corrispettivo italiano di Stress dei Justice, diretto da Romain Gavras, che era quel piano sequenza bellissimo nelle banlieue. Non so se l'hai visto.
0: No.
1: Guardalo, ti piace. È come il video delle vibrazioni, ma c'è della violenza inaudita.
0: Sì.
1: Ma comunque,
0: okay. Anche i navigli i primi anni 2000 ce la davano.
1: Erano pericolosi.
0: Ma non ne parliamo.
1: Poi è aumentato il prezzo degli affitti. In ogni caso, io in realtà volevo tenere viva l'arte del videoclip condividendovi un pezzo che è del 2016, in realtà non recentissimo, però comunque 10 anni fa.
0: Ce lo accogliamo.
1: Che è di un rapper che si chiama Danny Brown. Il pezzo si intitola Ain't It Funny, dal disco Atrocity Exhibition, omaggio ai Joy Division, omaggio a Ballard, ma adesso...
0: Come si vede che hai fatto il linguistico,
1: hai visto,
0: guarda.
1: Hai visto, tutte le lingue, so. E questo bellissimo disco e questo bellissimo pezzo in realtà sono accompagnati da un video fantastico diretto da Jonah Hill, l'attore.
0: Ah, grande.
1: Pensa
0: Jonah
1: te,
0: Hill.
1: Qui nelle vesti di regista, che crea una sorta di sitcom macabra con protagonista Danny Brown. Veramente vi consiglio di vederlo, se no non rende l'idea. E addirittura fa un cameo Gus Van Sant, il regista, nel ruolo del padre della sitcom. Cioè Gus Van Sant, quindi per dire il livello di delirio assurdo.
0: Anche di indie posso...
1: Anche di indie. E quindi infatti io su questa nota
0: indie,
1: io prima di mettere il pezzo ti saluto e ti ringrazio.
0: Grazie a te, Giada, ci vediamo a Roma Est.
1: Ci vediamo a Roma Est, dove adesso torniamo a metro.
0: Certo,
1: ci vediamo sulla metro.
0: Con la metro C.
1: Per chi la prende adesso, vedete me e Maria che torniamo a casa. E grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Torna a trovarmi.
0: Quando mi chiami io vengo.
1: Perfetto.
0: Con la metro C, scambio a San Giovanni e un attimo.
1: E siamo
0: arrivo
1: qua. E siamo qui. E io ringrazio tutti voi e tutte voi per avermi ascoltato anche oggi quest'ora di sproloqui. Ci sentiamo domani alle 6:30. Nel frattempo, Ain't It Funny di Danny Brown.

Treno arrivo per la valle. Allontanarsi dalla linea. Lei non...

ricordo mia mamma era in sbattaglia e dicevo calma ce l'avremmo fatta. In quartiere la fame mi riempie le tasche, fai svuotare in fretta la casa. Popolare tra le popolari, tra questi palazzi sovrappopolati. Papà è morto, avevo 13.

forse qualcosa di buono c'è e ti penso. Forse qualcosa di buono.

avrei fatto la guerra per farci un po' compagnia. Un tempo avrei visto cosa non andava, cosa non gestisco. Una corsa come quando in squadra di basket segnavo moltissimo. Però mi pesava allenarmi, che in squadra io non ci so stare, sto meglio solista. Forse per quello che faccio fatica a legarmi con chiunque. Li vedo che alcuni salutano tutti,

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è una

blu celeste, blu celeste, blu celeste.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi,

sei mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola. E non ho una persona senza la quale io non sarei il vero me, il vero.

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

Non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

Ecco, ti dico la verità. Siete solo una branca di scemo. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorire e potete dire kill e non mi cattivo. È roppo come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo riuscire a bucire. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando riuscire a bucire.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

manager dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

mentali con su degli avanzi sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così e non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi sono testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

Shine bright like a diamond.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa nascenata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che in se divide condivide in un reato. Quindi non so ridere in di fate classe mai. Rima che la condisci sa una compagnatoia. E merita che ando a fidere il compagnatoio. E poi ti ho mandato tua mera compagna mia. E da gitta che non so come compagnatoio. In un stung triste. Ho tempo che è bridge. Come i palazzi. Come

A mio discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo figo.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persona il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con la

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

Thank you.

jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

si raga. Faccio le economie di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella. La sciascia, la sciscia, la pulita in digizza. C'è la codilla, chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì, io che sono Giada Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, vabbè, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'ha i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco Gianluigi, puoi sentire.
0: Abbiamo qui, ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto L'Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della
0: finaccia,
2: carriera.
0: Esatto. Una finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulì perché no. Non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo
2: allo stadio.
0: Sì, scontri ed eccoci qua a ripulire
1: la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico la vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a immagino mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Ah, io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi pure ci riprovo. Famo i maschi. Cioè, va bene.
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikToker, mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande. No, cioè, perché TikTok? No, noi rivendichiamo TikToker.
0: TikToker. Beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi, ma appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di una diciottenne.
2: 18, infatti, ce l'abbiamo.
1: Gesti quando la chiameranno per il fronte, lei dovrà ballare.
0: Dovrà andare
1: Waiko, Waiko.
0: Ed eccoci qua. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
1: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da vedere.
0: È da vedere.
1: È tipo la terra, che lo sai se è piatta o tonda, non è sicuro.
0: Te ce stavo, io non ce stavo. Comunque va invitato a voi che siete della Lazio.
1: Negli Epstein Files sta roba.
0: Pure Romolo negli Epstein Files, sicuro pure Roma, pure Remo secondo me se va a legge bene. Comunque va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma. E quindi proprio in questa giornata possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
2: Vediamo. Capiamo. Vediamo.
1: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine.
0: Esatto, vediamo tra un'ora.
1: Capiamo.
0: Male che vada, semeniamo dopo all'uscita.
1: Esatto.
0: Comunque fuori da Via Siago, chi vuole può partecipare a questi scontri. Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi piaceva?
1: Da morire, certo.
0: King. Questo è Blue
1: Lui
0: World.
1: Lui e Tyler, The Creator. Scusate,
0: due grandi. No, beh, tipico maschio. Che tipicamente maschile.
1: Ormai sono loro.
0: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
2: Allora io...

0: Ed eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni... Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene. No,
0: secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo...
1: È muta, cioè è una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi
0: delle persone di cultura.
1: Grandi silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
1: Esatto.
0: Che non consiglio di non vedere perché non è Rai Play, no, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no,
1: la
2: infatti
1: fa
2: allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano,
0: esatto,
2: no?
0: Grande
2: e allora poi loro si sentono sollevati perché no vabbè io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi, dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. è la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori, capito?
2: Perché loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO, esatto. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche, per esempio, nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allà iniziano a contare in base a là so 5.600, poi dei qua distinti so altri 7, 8, no? 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto...
0: Che biasimiamo, in quanto uomo, diretta nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
2: Me sono state, cioè, mandate lastre. Guarda che bella radiografia.
0: Beh, magari era una
2: fatto
0: dick pic elegante. Tu gliel'ha fatta.
2: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
0: Però sentite qua, per parità, e invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto
2: da
0: di vista.
2: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
0: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale, cuore, primitivo.
2: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande... cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
0: È freudiana, quindi,
2: beh,
0: la lettura.
2: Certo.
0: Perché io molto più terra terra avrei,
2: pensavi,
0: detto... L'etero basico è quella se fuma le IQOS. Poi ti ho visto fumarti l'IQOS qua fuori.
1: Beh, ma infatti lei...
2: No, no, non potevi dire.
1: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
0: Sai, ti ritieni etero basico. Invece te... Sigarettone, quelle proprio il pacchettone, t'ho visto, sì.
2: No, è che pure lì è molto, culturalmente può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende molto dalla zona. Siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord, appunto con l'etero basica, boccolo
1: bionda,
2: biondo,
1: boccolo, esatto,
0: smart,
1: texani, sì, ai piedi, cappello.
2: Detto, ma qui non ci riconoscerà nessuno perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più...
1: Siamo più alte di così.
2: Eravamo Prezzemolo a Mirabilandia. Cioè, se quelle persone avessero avuto un idolo...
0: Scusa, Prezzemolo è The Gardaland, però. The allora, banking, bank, che qua è importante, il servizio pubblico.
2: Anche perché queste sono potenziali clienti. Esatto. Noi ci stiamo un caso per spettare. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose...
1: Il Gabibbo.
2: Sì, il Gabibbo.
0: Interessante. C'ho altre domande, ma... lascio lo spazio alla musica, come
2: facciamo
0: si suol dire,
2: l'arte.
0: Facciamo parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Les Tombes Le Filles, perché io parlo anche francese, davvero mi tomano maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci tornate con le eterobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci affligge,
1: ci riguarda.
0: I maschi. Sta brutta. No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta, dice, ma questa puntata è discriminatoria.
2: Sì.
0: Stiamo scherzando.
2: Sì.
3: Allora sì, io facevo la stessa cosa
0: con le femmine, esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio se vostre chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend, di maschi contro femmine, cioè veramente io che abbia memoria da che consumo, i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere così, così forte, cioè come tipo qua mi sono scritta degli esempi veramente
2: adesso... fammi capire dove stai andando.
0: Ho scritto tre esempi che mo che li leggo veramente io mi vergogno, quindi forse ho sbagliato. Mi
2: sciro.
0: No, allora da un lato c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
2: Ok,
0: da un lato c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe Cruciani. Sì. Dico proprio come padri, sì, e madri, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalari. Però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono
2: fermata.
0: Forse lì ti
2: è partita un po'.
1: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo.
0: Ma infatti, infatti, è giusto perché tu mi sei anche filosofa. Hai ragione. Quindi devo mettere tipo una belux,
1: esatto,
0: contro Steven,
1: esatto,
0: Basalari. Cioè, avete presente Steven Basalari?
1: Certo, no, ma
0: io ogni tanto
1: pensando,
0: me lo spizzo, sono magari.
1: Io ce n'ho due o tre di questi miei. Cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di... Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande parrucchieri.
0: Cosa li accomuna?
1: Sono i nostri...
0: Barbieri. Io ho la scuola dei barbieri di Ciampino.
1: Sappiamo
0: la
1: tutti a chi stiamo, a
2: parliamo
1: chi
2: di
1: stiamo
2: lui
1: riferendo.
2: Stasera vuoi fare l'amore.
0: Esatto. No, scusa, non è un invito erotico che mi stavo facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei rapporti
1: sessuali.
0: Lui
1: è un pick up artist in tutti i sensi. Esatto.
0: Ma che, possiamo spiegare cosa sono i pick up artist? Perché non abbiamo mai parlato su queste frequenze.
1: Dei geni, innanzitutto. Noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro, quindi se
0: di seduzione,
1: certo, di seduzione. Beh, per uomini, da uomini a uomini.
0: Fantastica.
1: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi.
0: Con
2: silenzio.
0: Tutta una serie, no, perché più che altro mi passano davanti agli occhi tipo una serie di
1: con
0: contenuti
1: delle tecniche che appunto partono,
0: come sedurre,
1: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'ovo la mattina, cioè perché comunque parte da lì, eh?
0: Ah, dalla morning routine.
1: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come un'energia.
2: Io farei pure una scuola un po' più, cioè prima, precedente,
1: sì,
2: tipo età elementare,
1: sì,
2: anche asilo.
0: Educazione sessuaffettiva.
2: E giochi da comprare. Fucili,
1: sì, fucili, pistole,
2: pistole, spari ai piccioni, sì, sì, iemeni, cioè, ai cose, sì.
0: Minicicciolo secondo me è un rito di iniziativa.
2: Iemeni a ciccio bello.
0: Minicicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè il rito di iniziazione, quando lanci il tuo primo minicicciolo sei un vero uomo.
1: Infatti la donna non può... E stelline.
0: E stelline,
2: esatto. Donne stelline.
1: E potevi lanciare petardo, capito? E tu eri levate, tu sposta tu.
2: A me mi hanno detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il minicicciolo. Vabbè, sei un coglione comunque, cioè, non so.
1: Devono sempre esagerare col peperoncino. Io questo mo trituro. Ma perché tu devi triturare?
0: La banera, no, quelli in fissa con i peperoncini. Mo magno crudo, mo magno.
2: Questo è uno spoiler. Ah. Arriverà un video a breve.
1: Madonna. Facciamo questa riflessione. Cioè, perché la fissa di peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
2: Perché li rende più forti.
0: È un esercizio di virilità. È come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme. Semplicissimo, insomma,
2: in modo così
0: facile
2: specifico
0: departori.
2: Poi, cioè che fa,
0: sì,
2: questo ritorna alla megalomania, cioè comunque loro devono essere
1: tutto
2: estremamente
1: ciò che vivono
2: precisi.
1: È comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
0: Sì, è l'esperienza, cioè, più simile al parto che possono avere.
1: Esatto, il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini.
2: Dall'abbanero in poi.
1: Quelli prima
2: Scara de Scoville.
0: Cinque fuochi. Sai,
1: io questi coltivo, eh. Io questi vado a Pian Calabria, i semi, poi coltivo.
2: Mi sono spappolato lo stomaco. Ma no, perché?
1: Ho dovuto bevere 3 litri di latte altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potrei mangiare una pizza piccante col salame e mattina a letto.
0: Però poi non lo potevi raccontare.
1: Hai capito?
0: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché c'eravamo sentite, mi dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' qua, e poi raffinatissime.
1: Beh, però c'è un motivo.
0: Potete introdurre come se fossimo al Festival della Canzone Italiana questo pezzo che è questo.
1: Ah, io controllo.
0: Ah, no, perché qua c'è sta scritto, scusate, un sacco di schermi.
1: Perché entrambi erano, quindi... Allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande laziale.
2: Grande laziale.
1: Poi le male lingua hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine gente ha dovuto parlare.
2: Per noi questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
1: Questo, vabbè, poi lui era dei vicino...
0: Vicino Rimini?
1: Sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti...
2: Geografico.
1: Mi sono prenotato il tatuaggio comunque con la faccia sua. E niente, brividi.
2: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
0: Vabbè, prossima puntata Antonello Venditti lo metto a stecca. Per stavolta Lucio Battisti, I Giardini di Marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti con I giardini di marzo, un grande cantautore nonostante.
1: E poi a Roma abbiamo questa cosa che dividi proprio, non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi proprio.
0: È tribale.
1: Poi ascolta perché.
2: Perché sono da Roma.
0: Antonio Tommaso Vendi, Paradiso io non lo sento.
1: Cioè, capito?
2: Io sento solo Tommaso Paradiso.
1: Noi siamo di quelli che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.
0: Ah beh, certo. È vero.
1: Se mio padre scopriva che mi vedevo i Cesaroni, andava a casa dell'amichetta e mi ero vista i Cesaroni. Ragazzi.
0: Scusa, quali sono i prodotti mediatici della Lazio? Anche questo mi incuriosisce. Penso non esista.
2: Fabbre da cavallo perché c'è Enrico Montecavallo.
0: Ah, è vero che è da Lazio.
1: Potevamo...
0: C'è poca rappresentazione, sottorappresentata come categoria.
1: Non ci facevamo vedere sempre.
0: L'ennesimo problema.
1: No, ecco, potevamo ascoltare Lucio Battisti, potevamo
0: Tommaso Paradiso.
1: I nostri fratelli potevano farsi le potevano guardare Anna Falchi.
2: Guardare Anna Falchi. No, questa è la costruzione della frase.
1: Come se non si capisse.
0: Solo film doppiati da Pino Insegno.
1: Esatto.
0: E non mi vengono in mente.
1: Sabrina Perilli era vietata.
0: Capito? Che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri. Ve lo giuro, sembra
1: Enrico
0: una cosa.
1: Brignano.
0: È da Lazio? Davvero? È abbonato alla Lazio?
1: Quindi sono quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti si accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto Russell Crowe è da Lazio.
0: Oh, Russell Crowe ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che voglia dire.
2: Ha detto forza Lazio.
0: Ha detto forza Lazio, non lo
1: so. Il Papa è da Roma. Cioè, sai quando
0: questo Papa mega romanista, Timothée Chalamet da Roma.
2: Però Papa Wedile era da Lazio.
0: Vabbè, però ho capito, poi è passato.
1: Ha detto, poi ci sono delle quote. Ha detto, i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale.
2: Così. Immagina il Papa dire
0: altro. Papa Wotila, una frase che ha sicuramente detto.
2: A me mi hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha detto?
0: Potrebbe.
1: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio, è da Roma.
2: Facciamo delle card dei
1: Nancy
2: personaggi.
1: Brilli.
2: Da Lazio.
0: Nancy Brilli è conclamata della Lazio,
1: sì, sì,
0: perché c'ha l'aria laziale, però non saprei dirti
2: perché
0: cosa.
2: È bionda.
0: Perché è bionda. Nordica, esatto. Non lo so, tipo. Però no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete,
1: certo.
0: Però tipo Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin, grande
1: Luva
0: Chiotto.
1: Anche loro sono bravi nel marketing, perché,
2: perché
1: quando
2: loro dicono i turisti che vengono a Roma perché si comprano la maglia da Roma?
0: Sono americani,
1: poi
0: sono americani.
1: Li agganciano.
0: Vabbè, comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
1: È da Roma.
0: Secondo me è da Roma. È della Roma, però lo fa.
1: Io sono l'ombrosiana.
0: Come ribellione nei confronti del
2: padre,
0: padre
2: laziale.
0: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: E questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Da Roma. Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasi, che questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: Una
0: sui
2: bella
0: rapporti tra i
2: risatona.
0: generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi volevo
2: Sì, come
0: fare.
2: si suol dire dove? Da te.
0: Solo in
2: Cioè,
0: questa
2: casa tua.
0: trasmissione nessuno lo dice più da 100 anni almeno.
1: Nessuno l'ha mai
0: Non so
1: detto.
0: neanche cosa vuol dire faceto, però io lo dico, mi piace, suona bene. No, mi volevo chiedere quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri, perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio. Mi sono andata a vedere dei commenti a dei video
1: Letti.
0: su YouTube, questo,
2: Ok.
0: e devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito questo su
1: Prego, perché
0: YouTube.
1: quelli non li leggiamo manco
2: No,
1: noi, quindi.
2: infatti.
0: No, questo è favoloso e secondo me è esemplificativo. Quest'uomo dice: originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri,
2: Sì, è
1: tutte,
2: tutto
1: cioè,
2: molto,
1: robe.
2: diciamo che
1: Che poi
2: comunque
1: però
2: il messaggio arriva.
1: se vedi quello che noi facciamo, dici ok, forse c'è un problema, non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque, allora, diciamo che si distinguono in forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo Ah, vabbè, so io da me diritti.
0: Ah,
2: Quindi di
0: ok.
2: rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di
1: Questo.
0: base,
1: Tu
0: gender
1: non.
0: pay gap
2: Sì.
0: confermato dalla loro
2: Poi
0: richiesta di
2: soprattutto le
0: soldi.
2: frasi sono tipo, cioè, io mi fio che bambole non ce lo farei giocare mai. Diritti, questa ho detta io per
1: Sì,
2: primo.
1: tipo io iemeno è gay, questa ho
2: Una cosa
1: detta io.
0: registrato in SIAE, tipo sì.
2: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video, che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano: senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
2: Detto una cosa che dicono
0: Quindi scusa, una rivendicazione dei diritti, dei soldi.
2: di diritti, anche di identità di genere, no?
0: Ok.
2: Quindi anche di sentirsi rappresentati. No,
0: E chi la prende male
2: chi la prende.
0: invece?
2: Allora, ma devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo queste sono spie.
1: Quindi
2: Quindi.
1: smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah,
1: Cioè.
0: persone che conoscete che non.
2: Sì.
0: Ah!
2: Amici che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro. Ah, beh, dai, dico no.
0: No, sto a
2: Dai, dico no.
0: pensare a
2: Mo'
0: questi
2: ci
0: che
2: stanno
0: parlano
2: loro.
0: tipo, sai, col VAR, a mano davanti,
2: Sì,
0: che non farsi sentire.
2: certo.
0: Sì. E
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta
2: poi te
1: voce davanti a te.
2: guardano. Eh?
1: Questa la puoi mettere pure su un
2: Fate il
1: video.
2: gancio, eh?
1: Vabbè, l'ho scritto io.
2: La frase è: mamma mia, quanto sangue da questa che è femmina, sempre ricordo. Siamo sempre lì.
0: No, è bello che comunque resta poi questa cosa de mitomania, a parte il gentiluomo di YouTube, che comunque posso dire
2: Comunque
0: anche un messaggio
1: confermeccio
0: di.
1: se incollerebbe comunque.
0: Sì, un messaggio di apertura nei confronti del poliamore, di insomma, come si dice, monogamia
2: Sì.
0: non è. No.
2: Secondo me lui voleva fare una. Non etero.
0: Monogamia non
2: Qui
0: etica, non
2: strani, qua, robe fanno loro mo. Alla fine te è uscita.
1: fluidi.
2: Mo' non si sa più che devi essere, fanno queste cose, ste mischium.
1: Questo è quello che lei ha
2: Io praticamente
1: riprodotto.
2: il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi.
0: Hai già provato
2: Sì,
0: prima, no.
2: ero fortissima.
0: Allora, adesso sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente dovrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa, per la risata, questo ed altro, per il bene del vostro umore pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jaxx del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le Etero Basiche, prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
1: fare una cosa esclusiva.
0: Esclusiva esclusiva d'arena. Esatto, esclusiva Wunderkammer per la prima volta, due persone davanti a due microfoni. E, allora, un'annosa questione, anche questa tra il serio e il faceto, ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto, che volevo condividere con voi, è l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
1: E recita bene. Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
0: Oddio, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
1: Un po' deprimente, un po'.
0: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
1: basta,
0: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz, e lei con la sua saggezza a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come da luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette, ovviamente non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto,
1: non dovremmo avere, esatto. In teoria
2: no, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca

0: Una donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
1: Ma perché su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio, sì, no? Sì, e sì. Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
1: Esatto, cultural appropriation.
2: Mannaggia.
1: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
2: E senti, invece... una comica che vi fa ridere?
1: Boh, appunto, c'è quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza ma non te viene. E quindi...
0: no, ma ti giuro che
2: vale tutto, adesso, vale tutto.
3: Pure
2: vale
3: se
2: tutto.
3: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica...
1: A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally. Mm-hmm. Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
2: Non la conosco.
1: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so,
2: beh,
1: se avete
2: fantastico.
1: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo,
2: l'etero basica,
1: you're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché lei diventerà nonna, quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
2: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
1: Noi ci definiamo malate di loro.
3: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due pischelli bravissimi.
1: Cioè. Normalissimi e bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
3: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
1: ci
3: è pure un po' cringe sta cosa.
1: Accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni, e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
3: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
1: dove parliamo
3: solo noi, in realtà, loro rispondono delle
1: e
3: cose.
1: E andiamo a tutti i loro live, a tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzati. Tipo, vabbè, la foto ce fa. Ma famo noi, regà, mettetevi tutti
3: belli che so con gli amici loro.
2: Quindi ha tanto così dall'ordinanza restrittiva.
1: Esattamente.
2: Sì. Okay.
1: Salutiamo.
2: Presentiamoli. Quindi,
3: guerra
2: psicologi.
3: Guerra e pace.
2: Scusate, ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto delle
1: malate.
0: stalker. Non voglio legittimare questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Poi gli ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo. Todo. Bello Todo,
1: È
0: essenziale.
1: molto San Lorenzo,
0: Todo.
1: Todo.
0: Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, e volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi, tipo preferisti averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto dei
1: Certo,
0: piedi, che è
1: assolutamente.
0: un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, ai tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio pubblico,
2: Pure a
0: dopo
2: noi.
0: ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da
2: È da
1: Roma.
2: Roma, si può,
0: Non si può.
2: rifiutiamo.
0: Rifiutate
2: Si può.
0: la Tesla, ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Io
1: Praticamente
2: la, già la
1: c'è
2: famo.
1: anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo.
0: Questa
2: Sono
0: strada.
2: soldi infiniti.
0: Soldi infiniti, soldi
2: Soldi, no
0: infiniti.
2: Bitcoin.
1: Ma la vita nostra già.
0: Soldi infiniti. Poi questo. Più sottile, Botox gratuito eterno, ma dovete tifare Roma.
2: No, vabbè. Ci ho messo una vita a fammele venire. Ne cito
1: Peccato.
2: una.
1: Peccato.
0: Per cosa vedete che io qui avrei vacillato?
1: Sì?
0: Io forse lo
1: Io
0: voglio il
1: recentemente ho
0: Botox.
1: visto questo video di questi pischelli su Instagram. Si può dire questa
0: Sì, si
1: parolaccia?
0: può dire
1: Ok.
0: su Instagram. Che comunque è peggio dei replay, eh.
1: No, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
0: No, per carità.
1: E praticamente erano proprio, cioè era un ragazzo che becca questi due pischelli e fa: ma ve dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila da Lazio su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la
0: Serie.
1: prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a
2: No,
1: pensarci
2: deve essere serio, se
1: seriamente.
2: no mori,
1: E
2: certo.
1: quindi esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però, sono 2 milioni. Poi mi faccio il
2: Poi faccio
1: laser.
2: il laser.
1: E allora poi quello gli risponde ancora
0: Non
1: più
0: te lo
1: serio:
0: puoi fare.
1: no, laser te lo puoi fare, se no. E no, no, no, no. Però era tutta una diatriba. Vabbè, però, 2 milioni.
2: Metto sempre la
1: A casa
2: maglietta.
1: armare a Freggiane davo compra. Però c'era lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va armare,
0: Ma il
1: fra.
0: rispondente è della Lazio o della Roma?
1: Nella Roma.
0: Ah,
1: Roma.
0: ecco perché
1: Nella
0: dicevo,
1: Roma.
0: è su
1: E
0: questo.
1: alla fine comunque rinunciava,
0: Ma
1: povero.
0: perché? Oddio,
1: È
0: per Dio mio,
1: tosta.
0: io non lo so, io sono facilmente corrottibile, questo lo dico in radio, se
1: Questo
0: qualcuno mi vuole
1: anche noi,
0: corrompere, ma
1: credo.
0: magari ditemi quello che devo fare per
2: Forza,
0: prendere per
2: venite.
0: 50 euro e due
1: sigarette.
0: magari sto già là a prenotare appuntamento per farmi il
1: Infatti
0: ritratto dedicanio.
1: ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1.000 euro faresti, poi alla fine è tipo: ma tu per 100 euro ti faresti fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia, ma pure per 50, sore.
0: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
2: Io vorrei condurre Gurulandia.
0: Non ironicamente, però, seri.
1: Io questa l'accetto.
2: Io
1: Io
2: pure.
1: questa l'accetto.
0: Vedi, perché
2: No,
0: qua.
2: io vorrei condurre Gurulandia senza. Cioè, voglio solo
1: Fine.
2: condurre Gurulandia. Cioè,
1: Non era una sfida la tua, era una dichiarazione di
2: possiamo.
1: intenti.
0: Posso fare un appello agli amici di
2: Posso anche avere gli
1: Gurulandia? I
2: hangover?
1: fan.
0: I fan, amici che ci
1: Posso
0: seguono,
1: bere e poi
0: sicuramente.
1: condurre Gurulandia. Faccio tutto
2: Ubriaca,
1: insieme.
2: però.
0: Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio per aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto boh, de corsa prima mentre stavo venendo qua.
1: Stupendo.
0: E, adesso, andando verso la fine di questa puntata, ma forse ci salu dai, ci salutiamo prima, così poi metto la
1: Salutiamoci.
0: canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto
2: E
0: di essere
1: grazie. E questo è un
0: stati
1: grande
0: qui
1: onore
0: e
1: perché
0: fino a
1: comunque è
0: qua,
1: un onore.
0: a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente i
1: Ovvio.
0: numerosissimi, vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine, io ve la butto lì perché questo è anche uno spazio
1: Sì.
0: promozionale. Ci siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare da
1: C'amo
0: promuovere.
1: un cazzo da fa. Se Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine. Perfetto. Ci fanno i reel dopo sta cosa? Perché sennò noi non usciamo per mesi.
2: No, ci servono contenuti.
0: No, infatti ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel, favore, engagement, che così l'algoritmo.
1: Pubblicata a galla, serve...
0: post in collab. Tutto.
2: Perché abbiamo il profilo che è più 0, l'altra settimana era più 1, quindi mo ci serve.
1: Calcola se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
0: Cerchiamo di uscire presto, cerchiamo di uscire. Poi un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, ti prego.
1: Ora dopo andiamo a mo subito salutiamo, andiamo a cercare.
0: La famo pubblica subito.
1: Se mandagli airdrop.
0: Comunque io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine, quindi non è...
1: Onore
0: di...
1: al gemellaggio.
0: Onore al gemellaggio, è vero, effettivamente anche
2: quando
0: questo.
2: Quando gli pare.
0: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango, dal disco Tac del 77. Califano, che ho scoperto proprio oggi che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula perché io sono di Torrevecchia. Il mio presidente è Califano. Scusa, so dove sto, dice salutiamo.
2: Salutiamo mai.
0: Ciao. A domani, grazie mille.
1: Ciao,
0: Valeria,
1: grazie.
0: E Maria
1: Chiara. Ciao.

0: Hey, I thought it was all over.
1: What's up, Dolce?
2: Hey, girl.

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

0: sicuro.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu in sé.

hai vinto. Odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia questa radio.
1: Un'altra.
0: Sei io. Sì, la quinta in due giorni.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo.

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore, lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

Indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi?
1: Benz.
2: Ho dei sassoni.

testa che esplode, cavo blu o cavo giallo. Tu sei l'unica a cui lascio, ho il permesso di tagliarlo. E mi sbaglio tra le scelte, mi serve meno ventaglio. Se un colpo difficile mi fa smettere di colpo di fingere.

0: suono proprio come il Regno Unito. Ehi, ehi, wow, wow, non ci servono amici. Ehi, ehi, wow, wow, quanto cazzo sono British.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Kiss party. Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

Ladies and gentlemen, you already know what it is.

non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. No, no, no.

La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe, ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia, e quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli, come gli occhi e le dita che mi hanno puntato, come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti, col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo, però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco, ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto, ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera, così ti fa capire l'umore che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.